ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas nga jangalen ñett yoon neena ci suba ak ngoon ak jamono bi ngay nalaw baxna pour les mains neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena musul way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën na la mussel ci beccëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ di sante yalla diko gëreum lool gëreum ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lool lañ leen andi loon ci li nga xamanteni mo macc ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te diko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci Padua Buildeuse di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallah suñu yaay ju bax ji fi joge ñu ngi gërëm madame Diop Aïda Diop nek ci Assemblée Nationale ñu ngi koy gërëm di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bataxal di nuyu itam madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbake di nuyu itam Biran Bay Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Bay Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiay nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Ndiongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Ben Mbay ak Diewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbake nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmed Sambu ci sen émission Kalimatul Haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.